motivi che ci vogliono divisi per poco o per sempre. Conosco i tuoi visi di pianto, conosco gli orgasmi.